natura conosce come il mal di tutto del potere operare non gli è nocivo, a pena che sia il mondo vivo. E quello che vede nell'arco del tipo, un gelmo fu, sulla terra flora, che piange sangue fedelità.

La parte in me che vede il padre sole nella buia mortali incominciommi orfisamente riguardarsi vuole, perché de fuochi con Dio figura fommi quelli con de l'occhio in testa mi scintilla di tutti i loro gradi son il sommo. Colui che luce in mezzo per pupilla fu il cantor dello Spirito Santo che l'arca traslatò di villa in villa. Ora conosce il merito del suo canto in quanto effetto fu del suo consiglio per lo remunerar che è altrettanto. De cinque che mi fa il cerchio per ciglio, colui che più al becco mi s'accosta, la vedovella consolò del figlio. Ora conosce quanto caro costa non servir Cristo per l'esperienza di questa dolce vita e dell'opposta. E quel che segue la circonferenza e che ragiono per l'arco superno, morte indugiò per vera penitenza.